passeggio nella notte, ti cerco, ti voglio, ora ho bisogno di te, non tenermi solo per mano, il desiderio corre in me.